0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rick, tú escuchas Amor 103.3. Solo música romántica.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Soy su Gloria Trevi.
2: Amor 103.3.
1: Solo música.